kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino, o kamai ne ke kone.